cigarette. Di una donna che me stai fa. E mi stai vestiti amorosi. Ma c'è un ricordo.